Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: matta io. Ma sono matta.
1: Radio Gibson. Music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2:30.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:52.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: me.
1: It's a Remember.
2: It's a Remember.
1: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 15 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima. Era

0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Dimentica quel vuoto dentro, lo senti ancora ma non c'è più. Dimentica quel sentimento che se non lo spegni ti perseguita. Dimentica quel genio folle, ha unito quello che non si può. Dimentica noi pelle a pelle.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 4 e 2 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira,
0: i più suonati.

Occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro. E ora, ora parla.

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto.

importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 51 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
8: In

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 5 e 16 minuti.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 38 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nel me.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: domenica.
1: Radio Gibson. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gibson. Music. Radio Gibson, musica

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su radiogibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 25 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Gibbs. New music. www.radiogibson.net, la radio

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 48 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 13 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
1: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per

0: di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
0: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
2: Non saremo noi e non vogliamo noi.

0: 33%.
1: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari, siete stati sul bisogno di sicurezza.
2: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita: 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, i risaliti al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
2: Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
2: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:47.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 11 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Canta che ti passa!
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson.
4: Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi.
5: Toro. Una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca.
6: Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio «sperimenta». È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene.
7: Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore.
8: Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo.
9: Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede: oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero.
10: Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai.
11: Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio.
12: Sagittario. Oggi il cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate, come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo.
13: Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero?
14: Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così,
0: Out of the Blue.
1: Aspettate a rispondere, non buttatevi subito.
15: Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato.
16: Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia. Hit to remember. I grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il viceministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky. Gelida la reazione di Mosca, dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8:44.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: beautiful.
1: Radio Gibson.
2: New music.
1: Radio Gibson.

tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio.
1: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: RadioGibson.net. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: intendesse.
1: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 15 minuti.

0: Gizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con il

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 9 e 38 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

0: rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina, che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate: una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
1: RadioGibson.net 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
2: Radio Gibson Music. Radio Gibson, make a difference.
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Una giornata che parte piano, tipo risveglio con la sveglia che suona quando ancora fuori è buio, eppure proprio mentre tutto sembra fermo, ecco che si sente nell'aria quell'elettricità tipica dei giorni che promettono sorprese. L'Ariete oggi si ritrova nel mezzo di strane correnti, un po' di riverberi, un po' di vecchie emozioni, un po' diventate di nuove possibilità. Si muove tra voglia di fare, piccoli dubbi, ma con uno sguardo acceso di chi è sempre pronto a lanciarsi. Toro, una giornata che sembra un puzzle, di quelli in cui perdi sempre un pezzo sotto il divano. Il Toro oggi deve mettere in campo pazienza, ma anche una buona dose di curiosità. Viene da pensare quella classica tranquillità da segno di terra che oggi dovrà fare i conti con scossoni improvvisi. Però, ehi, nulla di cui avere paura. Questo martedì ha in serbo più di un cambio di umore. E dove credi di aver finito le batterie, arriva una spinta nuova nei rapporti, nelle sfide oppure tra le monete in tasca. Gemelli. Oggi il cielo sembra sussurrarti all'orecchio, sperimenta. È una di quelle giornate in cui potresti scoprire dettagli nuovi, di te e degli altri, come aprire una finestra dimenticata da anni. Occhi aperti e curiosità accesa allora. Un caffè al volo che si trasforma in occhiata prolungata. Una chiacchierata fuori dalle righe. Cuore curioso e attivo, ma occhio alla modalità battutista seriale. Non tutti la digeriscono bene. Cancro. A volte sembra che le stelle abbiano voglia di provocare il cancro, agitare le sue acque tranquille per risvegliare energie e desideri rimasti bloccati in profondità. La giornata si apre come una finestra al sole dopo un temporale. C'è odore di cambiamento nell'aria, di quelli veri che scuotono anche i sogni più stanchi. Che sia una sfida o una promessa, la direzione la dà il cuore. Leone. Arriva il giorno e l'energia del leone riecheggia in ogni angolo della stanza. Sì, anche in quel bar affollato dove il cappuccino sa di promessa. Sarà una giornata con qualche curva a gomito, stile montagne russe di fine estate, un po' di adrenalina, un po' di vento sul viso e quella voglia quasi infantile di sognare in grande. Perché a chi piace essere spettatore della propria vita? Ecco allora il mood, vivere ogni dettaglio con presenza, senza perdere nemmeno un briciolo di entusiasmo. Vergine. Quel momento in cui ci si sveglia e ci si chiede: oggi la vita sarà una pista scivolosa o un tappeto rosso? La risposta, almeno per la Vergine di oggi, è entrambe le cose a seconda del punto di vista. Le stelle sussurrano piccoli spoiler, qualche dritta ghiotta. Sbrogliare i nodi con una chiacchierata alla luce del tramonto, sì, fa molto film anni 90. Evitare discussioni in piena stanchezza portano solo a remix di vecchi brani. Avere pronta una playlist del buon umore e usarla davvero. Bilancia. Giornata in arrivo con qualche vibrazione interessante, di quelle che obbligano a mettere tutto sulla bilancia e non solo in senso metaforico. La voglia di armonia cozza un po' con certi scossoni emotivi, ma c'è aria di piccole sorprese che possono cambiare la piega delle prossime ore. Insomma, oggi tocca navigare a vista, ma con stile, perché alla bilancia il gusto per il bello non manca mai. Scorpione. Oggi l'energia si muove come l'acqua, a volte dolce e cristallina, altre impetuosa e piena di sorprese. L'atmosfera invita a guardare un po' più a fondo, tra sogni e realtà, con quel mix di mistero che solo il tuo segno sa di portare addosso. Occhio ai piccoli lampi di intuizione, perché certe idee veloci oggi potrebbero fare la differenza, proprio come una scintilla nel buio. Sagittario, oggi cielo ti mette le ali. Quanta energia nell'aria. Oscilli tra l'impazienza e la voglia di scoprire cosa si nasconde dietro l'angolo. E sì, quel fuoco dentro è pronto a brillare in ogni ambito. Amore, fortuna, soldi, nessuno escluso. Presta attenzione ai segnali, potresti trovarti davanti opportunità inaspettate come quando trovi una moneta fortunata per strada. Chi è in coppia, attenzione a parlare chiaro, perché sarà fondamentale. Per chi è single, oggi uno sguardo in più potrebbe cambiare tutto, ma serve osare anche solo con un sorriso nuovo. Capricorno. La giornata profuma di novità, Capricorno. Nell'aria c'è quell'elettricità che scuote anche i più sobri tra i segni di terra. Oggi c'è da aspettarsi piccole sorprese, incontri rapidi come una raffica di vento o qualche occasionale colpo di scena. Il trucco? Saper saltare sui sassi evitando di cadere nelle solite pozzanghere. C'è qualcosa nell'aria, ve lo sentite anche voi, vero? Attenzione ai messaggi tra le righe, potrebbero nascondere più di quanto sembri. Qualche ex rischia di riaffacciarsi, così, out of the blue. aspettate a rispondere, non buttatevi subito. Acquario. Svegliarsi oggi con la testa piena di pensieri elettrici per l'acquario è quasi una normalità, ma c'è qualcosa nell'aria che accende una curiosità senza fondo. Nuovi stimoli, incontri inaspettati, quell'irresistibile sensazione di essere a un passo da una svolta. E allora via! Gambe in spalla, oggi è la giornata giusta per cogliere occasioni e lasciarsi sorprendere dalla vita. Attenzione però a non perdersi nei soliti mille rivoli di energia. Serve concentrazione. Pesci. Hai presente quando senti nell'aria quella strana elettricità tipo tempesta in arrivo o colpo di scena dietro l'angolo? Ecco, oggi è un giorno così per i pesci. Un po' di brividi, molta curiosità. Forse il mondo non girerà sottosopra, però qualcosa si muove davvero. Meglio tenere occhi e cuore ben spalancati perché ci sono segnali da cogliere, sussurri da seguire e qualche sorpresa in agguato. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Radio Gibson Music, sistema interattivo di musica totale.
3: www.radiogibson.net.
4: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
5: Groove Sensation.
4: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
6: Tutto ad un fiato.
4: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
7: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
7: Sono le 10:09.
8: Tra poco su Radio Gibson.

0: I love the Beatles. It's the color inside, the color of your mind, the color inside. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Business.
2: Man. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Businessman, sindrome da business plan. Wanna be in business class. 7 su 7.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 38 minuti.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Ben trovati da Gerardo Di Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato.

0: degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno due sessioni di libere nel corso della stagione. E la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro, Gabriele Laurenzano.
1: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
0: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andalusse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale in Grecia dell'Olympiacos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Gibson.

0: il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

0: della nostra discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 8 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Come un'ossessione sta.

Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 35 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

In sequenza continua. In sequenza continua. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
3: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito, allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone è a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
2: Radio Gibson. Radio Gibson. Music.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 12:04.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro.
1: Tu dimmi dove vai stasera, se alla fine poi finisci da me. Vuoi fare tu, gatto, come carena con le mani, mani su di te.
2: Non provo niente nel bicchiere, cadono 5 gocce. Questa notte voglio stare da solo.
3: Radio Hits.

0: In sequenza continua. In sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Gibson, musica da vivere.
10: Più ascolti e più ti piace.
9: www.radiogibson.net, musica fortissima.

0: Zo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:29.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
1: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei. È una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times sarebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
0: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: due giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
2: In due sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
0: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
4: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
3: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni. istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
5: Uniformare quelli che sono gli standard di cura, assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
0: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su

0: ni un amigo nuevo, ni una ría.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Io sono Mario.

0: Radio Gibson. Music.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Sei bella.

radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: talk about.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:19.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole. Nessuno sa se viene o se va.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice

0: sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:47.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Oh, ma siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 14 e 38 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica, all'alba italiana i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale, stavolta a Toronto, dove il Canada alle 21 riceve la Bosnia, carnefice dell'Italia nei playoff. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Politica europea, giovedì, nell'aula di Montecitorio si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Si è quindi svolta la relativa discussione, al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza e respinto quelle delle opposizioni, con l'eccezione di parti di quella a firma Richetti. Salario giusto: la Camera mercoledì ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti anche in tema di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che scade il 29 giugno, passa ora all'esame del Senato. In aula in settimana anche le mozioni su giochi pubblici, patto di stabilità, crescita e costo dell'energia. Question time: mercoledì il ministro dell'interno Piantedosi ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato in materia di flussi migratori e per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto sul raggiungimento degli obiettivi del piano per l'energia e il clima, sulle bollette energetiche e sulla tutela di biodiversità e fauna selvatica. In aula anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e quello dello sport Andrea Bodi. Rischio idrogeologico: la Commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto l'audizione della presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandra Gallone, sull'attuazione di norme sulla prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Semplificazione digitale: la 9a Commissione Trasporti ha svolto l'audizione di rappresentanti di utenti pubblicità associati nella

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 15 e 8 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

to Remember. It's to Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 15 e 34 minuti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphilj, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio Jonel Khan per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Hit to remember i grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: terza discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: contrario. Ma sono matta.
1: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice.
2: Ancora più semplice.
1: www.radiogibson.net.
2: www.radiogibson.net.
1: La radio web che trasmette 24 ore su 24.
2: 24 ore su 24.
1: Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità.
2: Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità.
1: Le trovi su www.radiogibson.net.
2: www.radiogibson.net.
1: Radio Gibson Music. Make a difference.
2: Make a difference.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Gibson. The best of

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibbs.
1: www.radiogibson.net. Musica fortuna.

0: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavina a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria dopo meno di 12 mesi l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero per bocca di John Elkann ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23ª edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovoletta.
2: Saranno sicuramente 2 partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste 2 partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. 5° l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.

It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16:50.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Io sono magico, italico romantico.
4: In sequenza continua.
6: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Radio Gibson Music 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: Bibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 33 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre. Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali, la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
2: Quando la città cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
1: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a 500 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Pubblicità.
4: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca.
3: Ti piace?
4: Sì.
3: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
4: Va bene.
3: Allora ascoltami.
5: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
3: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
4: Dimmi.
3: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
5: Certo.
3: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
5: Fidati.
3: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
4: E ti ha chiesto niente.
3: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17:59.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: No matter what. No matter what.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Talk about
1: Hit to Remember. Hit to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 23 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console e quest'oggi abbiamo negli studi di Dance It For You P-Lion.
1: Ciao Peter e grazie per l'invito. Ciao a tutti.
0: Ti chiamo Paolo o ti chiamo P-Lion tutta la puntata?
1: Come vuoi.
0: Allora abbiamo Paolo in arte P-Lion, va bene?
1: Perfetto.
0: Allora benvenuto, io ogni tanto ti chiamerò maestro perché è più forte di me, perché sei un maestro, soprattutto per la mia generazione, per coloro che hanno vissuto quegli anni fantastici, gli anni 80, gli anni 90, i 2000, insomma, diciamo che hai fatto da un insegnante di musica bella da ascoltare e ballare, perché abbiamo tutti imparato qualcosa da te.
1: Guarda, questa è una cosa che mi dà tantissima soddisfazione, soprattutto perché ne stiamo parlando dopo 43 anni e questa è la cosa assolutamente più incredibile.
0: Quindi oggi torneremo indietro nel tempo, soprattutto nell'inizio della nostra puntata, torneremo a quel fantastico 1983. Sarà fantastico il nostro viaggio, quindi state con noi, saranno due ore bellissime, parleremo molto di Italo Disco, poi se avremo anche il tempo faremo una piccola selezione dei dischi Italo Disco che andavano forti veramente negli anni 80. P-Lion oggi ci racconterà quel quadro particolare che c'era, che si respirava all'inizio degli anni 80, perché tu provieni da che zona sei nato e cresciuto?
1: Io vengo da Bergamo, praticamente. Okay. dalla Valle Serriana, per cui periferia di Bergamo.
0: Ok, diciamo, raccontiamo un po' a grandi linee che cosa c'era in quel periodo lì, inizio degli anni 80. Tu eri giovane, avevi fatto gli studi, cosa hai studiato? Hai studiato qualcosa che ti ha portato alla musica oppure non c'entra nulla come al solito?
1: Allora, il discorso musicale nasce molto molto presto, perché quando avevo 4-5 anni mi accorsi che nel salone di casa mia c'era questo mobile nero, non sapevo cosa fosse, poi mi sono accorto che aprendolo c'erano dei tasti, era un pianoforte, e da lì ho cominciato a appassionarmi, non tanto con l'intenzione di diventare un virtuoso del pianoforte, ma mi piaceva tantissimo estraniarmi completamente, soprattutto la sera e le sere magari d'estate con le finestre aperte, e inventare. Chiudevo gli occhi, appoggiavo la fronte, infatti mi rimaneva una linea, e inventavo, e questa cosa mi catturava tantissimo. E poi ho iniziato chiaramente ascoltando soprattutto fine anni 70, cioè metà anni 70, la musica che c'era in quel momento che mi appassionava.
0: Esempio?
1: Dai Santana agli Earth, Wind and Fire, alla prima disco di Moroder, tutte... E c'era, mi attirava tantissimo, infatti lì ho cominciato anche ad interessarmi a quello che era l'aspetto tecnico, per cui, che ne so, usavo due registratori a cassette, passavo da uno all'altro aggiungendo che ne so, delle piccole percussioni, delle chitarre, cose di questo tipo, e quindi la passione per inventare mi ha sempre catturato, è stato bellissimo.
0: Ma in famiglia c'era qualcuno, non so, qualcuno che magari era interessato alla musica, oppure era solamente quel mobile lì, era lì perché in quel periodo si usava avere quel mobile lì?
1: Allora, quel mobile era lì perché praticamente all'inizio del Novecento lo utilizzavano come se fosse un jukebox, cioè c'era il pianista, amico di famiglia,
0: ecco,
1: che arrivava, si faceva le festine la domenica pomeriggio e ballavano.
0: Un po' quello che faceva Jerry Calà nel film
1: bravissimo,
0: Vacanze di Natale, no?
1: Bravissimo. E in effetti mio padre strimpellava un pochino il pianoforte, ma non ha mai seguito, diciamo, questa mia passione. Anche
0: ci sta, ci sta, ci sta. Quindi noi siamo adesso, facciamo una piccola parte parlata per coloro che ovviamente ci guardano, perché questa puntata, oltre ad andare su For You TV, andrà anche su YouTube lunedì alle ore 21. Quindi per coloro che sono sui canali classici social, che vogliono ascoltare e guardare un po' di musica, invece per coloro che sono in radio non possono vedere quello che stiamo facendo noi. Abbiamo messo un vinile sul piatto numero 2 e adesso direttamente P-Lion schiaccerà il tasto start del giradischi e farà partire il suo disco. Sentiamo cosa parte adesso, sentiamo, vai.
1: Happy Children.
0: Cioè, stai mettendo il tuo disco, lo stai mettendo tu?
1: Assolutamente.
0: Ti faccio vedere una copertina che secondo me non l'hai mai vista, questa. La faccio vedere anche qui ai nostri ascoltatori.
1: Una copertina secondo me azzeccatissima ed è un disegno originale del

0: Bellissimo.
1: Quando è uscito questo disco? Giorno? Data? Ce l'abbiamo?
0: Allora, la data esatta dovrebbe essere il 31 di luglio del 1983, quando la Disco Magic chiudeva per le ferie di agosto.
1: Fantastico! Ce l'ascoltiamo, benvenuti, 90 all'ora, che per questo inizio di puntata si chiama 80 all'ora. P-Lion ospite con noi, ascoltiamo la sua grandissima...

0: una grande emozione ad avere qui in studio con noi Pilaino in quest'oggi, che ci racconta la storia, la vera storia di Happy Children, e ce l'abbiamo qui proprio in studio. Quindi coloro che stanno guardando la puntata staranno guardando direttamente l'autore, il professionista che in quel periodo lì, quindi nel luglio del 1983, faceva uscire questo disco e poi chiudevano le case discografiche. Ma andiamo a ritroso, come sei arrivato a fare questo disco? Cioè, cosa ti ha portato ad arrivare ad Apple Children?
1: Allora, questo disco diciamo che è stato ispirato da un altro artista.
0: Sempre siamo ispirati, dai.
1: E sto parlando di Paul Mazzolini, Gazebo. Nell'inverno dell'82 ascoltai per la prima volta in radio Masterpiece, che ritengo veramente un capolavoro in assoluto, infatti il titolo lo dice. E questa cosa non ha fatto che accelerare quella che era diciamo la mia attività post lavorativa. Cioè, io lavoravo nell'industria tessile anche all'estero. Appena tornavo in Italia, appena tornavo a casa, io la sera mi rintanavo nel mio piccolo studio, dove avevo qualcosa in più dei due registratorini ma non avevo ancora sintetizzatori o cose di questo tipo, perché devi sapere che all'inizio degli anni 80 macchinari tipo Oberheim, Prophet erano costosissimi.
0: Vabbè, ovviamente immagino. Milioni su milioni,
1: bravissimo, esatto. E solo i professionisti o grossi studi se li potevano permettere. Caso vuole che a fine 82 la Roland produsse il primo synth a 6 voci, per cui polifonico, che è il famoso Juno 6,
0: che adesso emulano tutti.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Io nel frattempo ti metto indietro il disco, così almeno abbiamo su cui parlare.
1: Quindi ascolto Masterpiece. Un sabato mi fiondo dal negozio di strumenti musicali, vedo questo Juno 06, qualche soldino l'avevo messo da parte ed era abbordabile, per cui me lo porto a casa e nel giro di qualche serata comincio, diciamo, il solito termine, a buttar giù qualche idea, qualche provino, anche per sperimentare un pochino come funzionava questo synth. E preparo una cassettina. E una settimana dopo, stiamo parlando di marzo-aprile dell'83, vengo a sapere da alcuni amici che Davide Zambelli, che in quel periodo aveva un negozio di dischi che si chiamava appunto American Disco, che forniva tutte le discoteche della zona, e che aveva pubblicato aveva prodotto un primo disco con Manlio Cangelli, ed era una versione strumentale praticamente di un pezzo di Scotch che poi produrrà dopo. Che faccio? Ispirato anche dalla mia fidanzata, mi dice: ma vai, ma prova, ma porta, sì, la cassettina. Porto la cassettina e il giorno dopo mi chiama e dice: dai, ci troviamo. Avevo preparato 4 brani strumentali,
0: tra cui c'era
1: diciamo la base armonica di Happy Children. Non esisteva ancora la melodia.
0: Le avevi titolate? Avevano un titolo?
1: No, assolutamente. Okay. Era demo 1, 2, 3, 4.
0: Perfetto.
1: Per dire. Allora Davide mi chiama e dice: guarda, è interessante, ho trovato uno dei brani armonicamente interessante, vediamoci. Va bene, dico: guarda, io ho un piccolo studio a casa, se vuoi ci vediamo. Te la faccio breve,
0: sì.
1: Ci siamo trovati 3 sere, in queste 3 sere lui ha pensato il titolo, mi ha fatto ascoltare non so quanti vinili, perché lui effettivamente era ed è tuttora un esperto, un conoscitore, perché appunto forniva le discoteche, per cui aveva import e tutte queste cose. Insomma, diciamo, metto a punto la melodia solo strumentale e scrivo il testo. 2 o 3 settimane dopo mi chiama Davide e mi dice: guarda, ho prenotato lo studio Rexon a Milano.
0: Ah, ok,
1: va bene, d'accordo. Mai visto uno studio di registrazione vero, cioè se non in fotografia. Benissimo, E lui, secondo me, ha avuto l'idea geniale di non pensare a quello che stavano pubblicando in quel momento,
0: certo.
1: Cioè i primi mesi appunto dell'83. E diciamo il brano fondamentalmente sono dei synth, che è il mio famoso Juno 6 Roland, che ho suonato tutto a mano da solo, perché non esistevano ancora sequencer, computer, tanto meno. E dicevo, lui ha avuto l'idea geniale di aggiungere una sezione di sassofoni veri suonati da Marco Gotti, sassofonista jazz bravissimo, che devo ringraziare e ringrazierò tutta la vita, anche perché ha creato l'armonizzazione in base a quello che avevo come base,
0: certo,
1: di synth. Infatti c'è una sovrapposizione all'inizio. E poi ha chiamato un certo Bruno Bergonzi, batterista bravissimo, che poi ha formato il gruppo Duo, che erano usciti forse nell'85, un pochino più avanti, il quale la sera prima di arrivare in studio aveva ricevuto la prima batteria Simmons, che era quella con i pad esagonali, la prima che era arrivata in Italia. E quindi c'è stata questa sperimentazione con i synth, uno strumento vero che è il sax, questa batteria che qui non aveva utilizzato ancora nessuno, qui in Italia perlomeno.
0: Certo. Quindi suonava nuovo il disco.
1: E suonava strano, e purtroppo anche la mia voce, perché io comunque non mi ritengo e non mi ritiro mai un cantante, però avendolo scritto, vabbè, l'ho cantato,
0: certo.
1: Anche per Davide comunque era la seconda produzione, per cui non è che avesse pensato, non aveva contatti con altri cantanti.
0: Facciamo una cosa, ci ascoltiamo un altro disco e poi magari raccontiamo ancora la storia dopo.
1: Bravissimo, anche perché se tu mi dai il là, io chiacchiero.
0: Siamo in radio, ci sta.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi, Garlasco. Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una 80ina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
3: L'economia.
2: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile.

0: Tenere quote società e sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato del fumatore di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili e qui sta la scommessa che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
1: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi.

0: Siamo tornati in seconda parte di 90 all'ora, che in questo momento si chiama 80 all'ora perché stiamo suonando i dischi degli anni 80. Con noi in studio c'è P. Lion.
1: Ciao.
0: Bentornato. Ciao. Come ti sei trovato nella prima parte?
1: Beh, benissimo, come ti ho detto, fammi parlare poco perché se prendo...
0: Allora, abbiamo troncato, tra virgolette, un suo discorso dove stava raccontando la genesi di Happy Children. Io sono veramente interessato perché prima di tutto voglio che lui mi porti in quel famoso 1983, che è un anno fantastico per la musica italo disco, soprattutto made in Italy. Quindi mi stavi raccontando che avete registrato poi in uno studio fantastico, che tu non avevi mai visto uno studio così.
1: Esatto, che era lo studio Regson con il mitico Enzo Maffione, che era il fonico residente e che oggi è diventato lo studio di Mauro Pagani, le officine di Mauro Pagani. E questa secondo me è una bellissima cosa perché è stato recuperato uno studio storico e stanno portando avanti molto bene il progetto. Allora, lì facciamo un primo mix che Davide fa ascoltare a Severo Lombardoni, Disco Magic.
0: Conosciamo tutti.
1: E Severo, io non ero presente perché, come dicevo prima, lavoravo all'estero, per cui in quel periodo era abbastanza, settembre-ottobre era abbastanza critico. E Zambelli mi dice che Lombardoni ha proposto a Turati e Chieregato, che in quel periodo cominciavano a pubblicare,
0: farsi sentire,
1: esatto, un singolo dietro l'altro proprio con la Disco Magic, di affidare a loro il messaggio definitivo al Baby Studio, dove c'era Massimo Noè, che in quel momento, diciamo, era il fondo.

0: Unico di punta dell'Italo Disco, in effetti è verissimo, perché ha fatto suonare P. Children in un modo fantastico, strepitoso, ancora oggi suona bene.
1: Nuovo.
0: E quindi vanno in studio, purtroppo io non ci sono ad assistere.
1: Ci sta.
0: Però da come è stato realizzato poi P. Children, ho capito dove è andato a tagliare, dove è andato. Ha gestito molto bene la mia voce con dei delay per mascherare tutte le stonature pazzesche che
1: non c'era l'autotune nell'83.
0: No, assolutamente, per cui si usava il delay per mascherare un pochino. E come dicevo prima, Lombardoni, un pochino scettico, accetta di pubblicarlo e praticamente dalle prime copie, appunto il 31 luglio, prima di chiudere.
1: Esatto.
0: E la cosa strabiliante è che io verso metà agosto, per la prima volta, e quella è stata l'emozione più grande, stavo passeggiando a Salò sul lago di Garda con la mia fidanzata e sento P. Children
1: in radio.
0: In radio,
1: mamma mia.
0: Era un bar, probabilmente, non ricordo, non ho neanche chiesto che radio fosse. E lì è stato veramente un...
1: E con la fidanzata lui? Amore, modestamente. Quello che faccio quando torno da lavoro, quando ti dico che non ci possiamo vedere, è questo.
0: Esatto.
1: Non sono con l'amante, ma sono con...
0: Bellissimo. E devo dire che in quel momento la prima reazione che ho avuto è stata quella proprio di ringraziare la mia ragazza, perché è stata lei che mi ha dato, diciamo, la carica di andare da Zambelli e presentare questi provini.
1: Abbiamo ascoltato noi nel frattempo in sottofondo Dream, che era il follow up, giusto?
0: Esatto, esatto.
1: Follow up che tu hai dovuto fare a settembre. Perché?
0: No, allora, il follow up Dream fa parte del primo album intitolato Springtime. E questo perché? Perché appunto settembre-ottobre P. Children comincia
1: andare molto forte.
0: Bravo, ecco, non trovavo il termine giusto, perché
1: andava molto forte.
0: Andava molto forte in radio, andava molto forte in discoteca, e quindi in quei momenti bellissimi, anni 80, esisteva ancora il Midem. Questa fiera internazionale che si svolge anche oggi, ma è tutta un'altra cosa, si svolgeva a Cannes ed era praticamente la fiera della musica internazionale mondiale che si paragonava con i festival del cinema, per cui Cannes aveva Festival del Cinema e il Midem. E lì si trovavano ovviamente tutte le etichette mondiali. Per giapponesi e americani era comunque anche la scusa per farsi la piccola vacanza in Costa Azzurra, che fa sempre bene.
1: Certo.
0: E non esisteva internet, cioè lì c'erano i contatti
1: veri,
0: diretti, veri, con i proprietari, con i direttori artistici, per cui c'era questa settimana stupenda, oltretutto con bellissimi concerti realizzati all'interno della fiera. E la Carrière francese, poco prima il Midem, aveva chiesto alla Disco Magic di Lombardoni l'esclusiva per tutto il mondo di P. Children, di Dream, che avevano già avuto come preascolto di un provino, però volevano l'album. Il Midem era a fine gennaio, per cui io ho praticamente lavorato come tecnico tessile fino al 31 dicembre.
1: Mamma mia.
0: E quindi primi gennaio siamo andati in studio a realizzare l'album.
1: In 10 giorni, ragazzi, 10 giorni per fare 8 tracce, quante ne hai fatte poi?
0: 8 tracce. E come ti dicevo, veramente mi è capitato di rientrare da Milano, sempre a Rexon, dallo studio, e pensare a quale pezzo avrei registrato il giorno dopo.
1: Fantastico. Noi ci ascoltiamo allora adesso un altro disco che si chiama Believe Me.
0: Esatto.
1: Che abbiamo in sottofondo 80 all'ora, P. Lion qui con noi.

0: Si chiama Believe Me, è disco di P. Lion, e c'è sempre la tua foto di un ragazzo sempre sistemato, per bene, pettinato bene, cioè non eri scalmanato come alcuni artisti dei primi anni 80 che facevano tutti colorati, già tutti creste e roba varia, eri un ragazzo a posto.
1: Allora, devi capire che la prima televisione, per esempio, ricordo che mi chiamarono in ufficio. Severo Lombardoni mi disse: guarda che devi andare a registrare per Rai 3.
0: Rai 3, eh?
1: Alle Rotonde Garlasco. Gli ho detto: ma quando, scusa? Fra 2 ore.
0: Ottimo.
1: Ah, perfetto. C'è un piccolo particolare che in quel periodo la prima televisione sul canale nazionale era l'avvenimento che sanciva definitivamente chi era l'artista, l'interprete, per cui io dovevo per forza andarci, e ci sono andato come ero vestito in ufficio, per cui
0: certo,
1: giacca e cravatta come negli ultimi 40 anni, e quindi questa immagine è quella che è rimasta anche dopo, perché è quella in cui mi sento bene. Sicuramente sarei stato ridicolo ad accettare proposte di cambio di look, vestiti così, no grazie.
0: Esatto. Allora, io sono così.
1: A me interessa la canzone, se poi non vi piace la mia immagine,
0: pazienza, no? Esatto.
1: Non mi interessa.
0: Sottofondo io metto una base per cui noi abbiamo un po' di tempo per parlare, si chiama Springtime, e tra poco ascoltiamo invece il lato A, che avremmo dovuto ascoltare prima perché l'ho sbagliato io, quindi preso dall'emozione, e quindi tra poco poi ascolteremo Reggae Radio. Però la mia domanda, perché io essendo nato e cresciuto nei primi anni 90, soprattutto da radio, discoteca, tutto, anche i miei genitori che mi vedevano fare questa cosa, anche i parenti, gli amici, dicevano: ma tuo figlio fa il DJ, ma mette questa musica, cioè dai, ti prego. Cioè, venivamo visti sempre un po' male, perché era una musica trash, non era... cioè, nel 1983, ragazzi, cioè, l'italo disco, sì, andava forte, ma come nel 1994, quando esplose The Rhythm of the Night di Corona, andava forte, ma veniva vista sempre come musica trash, non era il pezzo di Celentano, non era il pezzo di Toto Cutugno, cioè, primo in classifica, sì, c'è The Rhythm of the Night di Corona, ma... per i giovani, per tutto il resto, The Rhythm of the Night di Corona era un disco che non era bello, perché era da discoteca, quindi se da discoteca non è bello, ma è in prima in classifica, però, cioè quella è la cosa. Come venivate visti voi artisti, soprattutto tu, in quel periodo, quando i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi colleghi anche, ti hanno visto fare P. Lion? Come era visto P. Lion in quel momento lì, a Bergamo?
1: Allora, a Bergamo c'è stato un tentativo, non mi va di raccontare i particolari, le persone coinvolte.
0: No, però per farci capire un po' come venivate visti.
1: Di sostituirmi con un'immagine.
0: Immaginavo.
1: Con classico modello, alto, palestrato.
0: Che faceva finta di cantare.
1: Che faceva finta di cantare. Come ho detto prima, invece, avendo partecipato a questa prima trasmissione di Rai 3, ormai P. Lion ero io. E quindi lì mi sono reso conto che effettivamente, come dicevi, la cosiddetta italo disco, che questo termine poi l'ha dato Bernard Mikuski anni dopo.
0: Mi sono dimenticato di dirti, in quel periodo com'era la musica, cioè come si chiamava la musica che facevi tu? Cioè quando tu hai proposto Happy Children, che genere è?
1: Dance.
0: Ok, dance, quindi si dance. Utilizzava già dance nell'83.
1: Sì, secondo me sì. Ok. E sinceramente lì, qui in Italia, ho vissuto molto poco questa sensazione, appunto, come dicevi, di considerazione di musica di serie B, un pochino trash, personaggi finti, ma che musica è, tutte queste.
0: Esatto.
1: E questo perché? Perché dopo il Midem, appunto fine gennaio 83, arrivò anche un impresario che voleva portarmi in Francia, perché in Francia stava in quel momento scoppiando anche Dream, e poi ti racconto il perché. Quindi io a marzo, il 15 marzo dell'84,
0: quindi poco fa hai detto 83, ma voleva dire fine gennaio 84.
1: Esatto, fine gennaio 84, quindi metà marzo io parto con questo impresario e vado in Francia e ci rimango quasi 2 anni e mezzo alternativamente.
0: Quindi l'azienda tessile è stato bellissimo, grazie
1: sì,
0: a tutti.
1: Anche quello è stata un'esperienza bellissima, perché è stato il mio titolare che a fine, appunto, fine 1983 mi disse chiaramente: o ti licenzi tu oppure ti licenzio io. Tu calcola che aveva la copertina di Happy Children sulla sua scrivania vicino alla foto di famiglia.
0: Beh.
1: E questa cosa mi commuove ancora adesso, perché mi disse: guarda, vieni con me nel tuo ufficio, ricordati che questo è il tuo ufficio, che tu torni fra un mese, fra tre mesi, fra
0: sempre.
1: 4 anni, è il tuo.
0: Bellissimo.
1: E quindi questa cosa mi ha dato, diciamo, il coraggio che ho avuto dalla famiglia.
0: Ho
1: dal
0: sempre
1: babbo.
0: Il piano B pronto.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: La famiglia mi diceva: ma che fai?
1: Esattamente.
0: Però in Bergamasco, no, in Sicilia. Che fai? No, non ci devi andare.
1: E quindi diciamo che anche i rapporti con, diciamo, i colleghi qui in Italia sono stati abbastanza rari, perché ho partecipato a qualche trasmissione nell'inverno 83-84, che ne so, Super Classifica Show, Popcorn, tutte le trasmissioni che faceva Gianni Naso su Rai 3 Musicale.
0: Esempio, il primo artista a cui tu hai menzionato, Gazebo, l'hai incontrato? Subito?
1: No. Gazebo l'ho incontrato nel 1999.
0: No, cioè io il mio artista di riferimento me lo ritrovo a Super Classifica Show, quella è la figata, no?
1: Purtroppo no, perché guarda, ho incontrato Ryan Paris a Roma, okay. Quello sì. E Savage ci siamo visti spesso con Robby, perché anche lui faceva parte della Disco Magic in quel periodo. E con tutti gli altri, per dire, da Spagna, Johnson Rigueira, Tracy Spencer e tanti altri, ci siamo incontrati e li ho conosciuti dal
0: molto
1: 99
0: dopo.
1: In poi.
0: Pazzesco.
1: Quando la Italo Disco ha iniziato ad essere ancora richiesta nei locali, chiaramente come vintage.
0: Sono tornati ovviamente di moda di nuovo.
1: Esatto.

0: Terza parte di 90 all'ora. In questo periodo di programma però si chiama 80 all'ora, perché stiamo suonando i grandi successi anni 80, quelli di P-Lion, che oggi è ospite qui in studio con For You TV e con Density For You. Poc'anzi abbiamo salutato la regia radio, adesso invece salutiamo la regia video di Max. Perché lui ci riprende qua, eh?
1: Grazie Max.
0: Allora, la domanda che mi faccio al solito è, cioè, io per esempio mi conoscono tutti come lo zio Peter perché mi hanno chiamato zio Peter. Cioè, tu ti chiami P-Lion perché?
1: Allora, P-Lion per il fatto che allora io mi chiamo Pietro Paolo Pelandi, per cui 3P, una la teniamo, ci mettiamo un puntino, e Lion perché il leone era lo stemma di famiglia dei miei avi. E quindi mi sembrava, anche il produttore ha detto Lion, però ci mettiamo la P davanti, nome corto, efficace. E Davide invece aveva scelto Happy Children come titolo, secondo me prendendo spunto dai da un gruppo che adesso mi sfugge, che aveva pubblicato una canzone qualche anno prima intitolata Happy Children.
0: Ah, ma dai.
1: Forse gli Osibisa.
0: Può darsi.
1: Può essere. E quindi c'è stata questa combinazione, questo contrasto anche con il testo, perché di happy nel testo non c'è nulla.
0: Perché? Perché? Perché magari io l'ho ascoltata mille volte, però non mi sono mai soffermato sul testo di Happy Children. Cosa dice?
1: Beh, diciamo che è un testo piuttosto pessimista, che però così voleva creare un pochino un senso di speranza nel futuro. E per questo c'è questo contrasto, appunto. E devo dirti che ho avuto una soddisfazione bellissima anni fa, quando Busta Subsonica,
0: certo,
1: mi ha interpellato perché voleva realizzare questa operazione particolare di rendere rock insieme ai Linea 77. Happy Children, c'era Johnson, c'era Camerini, c'era Gazebo, e lui mi ha detto guarda che al di là del brano musicale mi ha colpito il testo, perché effettivamente è stato un pochino premonitore, purtroppo in senso negativo, perché parla di guerre, parla di questo mito dei soldi, dell'apparire, tutte queste cose, cercando un minimo di speranza nelle nuove generazioni, ai bambini, che però allora i bambini sono i cinquantenni di oggi.
0: Ha fatto proprio centro sulla prossima domanda, perché il fattore di apparire, cioè poc'anzi hai fatto un paio di battute dove dicevi molti artisti venivano lì a rappresentare un progetto, ma il progetto non c'entrava nulla, lui era solamente la figura frontman, frontwoman di quel disco, ma non l'aveva né fatto né cantato né ci aveva mai pensato. Era bravo, era bello e si mostrava bene in telecamera. Invece arrivava lui, giacca e cravatta, e la prima domanda che gli facevano in Italia: ma sei tu P-Lion?
1: Sì, la prima domanda era quella, e soprattutto da parte di registi, conduttori, presentatori: ma vai a cambiarti? O,
0: ma no. Non balli, non fai
1: ma
0: nulla.
1: Cosa fai? Balli, fai qualcosa? No, allora ti metteremo magari una tastiera e un paio di ballerine, così animiamo un pochino la scena.
0: La gente si annoia a guardarti poi, no?
1: Esatto.
0: Invece lui cosa aveva puntato? Sul prodotto, che era la musica, perché era talmente forte il pezzo che comunque non aveva bisogno di tanto fumo, perché era veramente, ed è ancora adesso, fortissimo. Mi metteresti per favore il prossimo disco? Sentiamo cosa ci mette il nostro P-Lion. Si disannuncia in radio. Avete ascoltato Under the Moon. E adesso andate ad ascoltare con noi
1: You'll Never Break My Heart, P-Lion.

0: playlist con i vinili che ci ha portato direttamente P-Lion qui in puntata, e stiamo ascoltando i suoi dischi, la sua carriera, ma soprattutto stiamo raccontando quegli anni lì, cosa si viveva, cioè da artista Italo Disco, perché l'Italo Disco ovviamente, essendo dance, in quel momento si chiamava dance, non veniva proprio vista bene dagli addetti ai lavori, soprattutto se io ero un cantante italiano al numero uno in classifica, vedevo un po' questi artisti da discoteca un po' sempre di serie B. Invece quando andavi all'estero eri trattato come se fossi l'artista primo in classifica del loro paese. Questa è la cosa che ha sempre fatto differenza in Italia col fattore musicale, no?
1: Esattamente, di questo me ne sono reso conto proprio di persona. Ricordo in Francia, a luglio dell'84, praticamente avevo in classifica sia Dream che Happy Children, perché Dream la Carrère lo propose come sigla di una trasmissione musicale che poi diventò famosissima, che si chiamava Top 50, Top Sanko. E quindi utilizzarono Dream e Happy Children per 15 anni circa.
0: E 15 anni,
1: Sì,
0: non una stagione.
1: Sì. E appunto, cioè, vedere in classifica Happy Children e Dream insieme nei primi 10, tra l'altro, in quel periodo calcola che girava Thriller di Michael Jackson, giravano i Queen, e poi tutti i personaggi dall'Inghilterra, per cui dagli Spandau, i Duran Duran, i Talk, ho avuto la bellissima soddisfazione di aprire il concerto di Talk Talk al teatro di Marsiglia in Francia, e noi eravamo fuori dall'Italia al top delle classifiche, qui in Italia anche dalle multinazionali considerati
0: zero, o uno.
1: Sì, diciamo due, dai.
0: Vabbè, però dico, poi è stato sempre così, se poi fai successo all'estero, poi in Italia magari hai un po' di credibilità in più, perché all'estero vai forte, no? Quindi questo è stato sempre un po' il cruccio di tutti. Vabbè, il lato B invece di questo disco?
1: Allora, questa, diciamo, sequenza, per cui da Believe Me fino a You'll Never Break My Heart, è diciamo il mio primo esperimento come produttore in me stesso. Perché mi resi conto che nell'85, secondo me, l'Italo Disco stava ormai terminando il suo percorso più esplosivo. E quindi, dato che per me la cosa più importante, come dicevo prima, è la canzone, cioè a me piace scrivere, arrangiare queste cose, per cui ho portato avanti questo discorso cercando di staccarmi un pochino. Infatti sono nati questi brani
0: più pop,
1: molto più pop, e devo dire che ho trovato una situazione bellissima, perché c'era questi ho realizzati allo Psycho Studio e Claudio Dentes, dove gravitavano da Claudio Bisio e le Storie Tese, e soprattutto Max Costa e Paolo Costa, il fratello bassista, che con me ha realizzato tutti questi brani dal punto di vista tecnico. Calcola che in questo, per esempio, la corista è Dee Lewis, che è la corista di Peter Gabriel in Sledgehammer. Io stavo registrando, lei bazzicava nello studio, arriva, ascolta, e fa: ma posso fare i cori di questo?
0: E dice, come dire di no?
1: Assolutamente sì,
0: certo.
1: Però devo dire che come affrontò la cosa fin dall'inizio, a fine registrazione disse: guarda, mi faresti una cortesia se la canti tu, che è meglio.
0: Ascoltiamoci un pezzettino finale.

0: c'è la penultima parte di 90 all'ora, che la possiamo definire ormai 80 all'ora, perché abbiamo ascoltato tutti i successi, i grandi successi, la storia di P. Lion, soprattutto poi da Happy Children in poi, una grande storia emozionante. Allora, questo disco non mi sembra proprio anni 80, eh?
1: No, assolutamente, questo è del 2013.
0: Esatto.
1: E, come vedi, si chiama P. Lion Project perché è la, un inizio di un'operazione che volevo portare avanti, e cioè la rilettura, secondo, diciamo, la mia visione musicale, di pezzi che avevo nel cuore. E Salty Dog è un pezzo di Procol Harum famosissimo, ed era sigla di una trasmissione bellissima che andava sulla Rai il pomeriggio, che si chiamava A come avventura. E mi ricordo che la prima volta che ascoltai questa canzone, vedevo la, cioè, mi aveva veramente folgorato. E nel 2013 ho detto, ma mi piacerebbe rifarla, anche perché l'amico Alessandro, che ha fornito anche le fotografie della copertina, stava realizzando un film su Santorini, dove lui si stava trasferendo, e quando ha ascoltato questa cosa ha detto, ma questo è perfetto per il film, sia la parte strumentale che quella cantata.
0: E quindi...
1: mi ha emozionato e ho voluto fare il vinile.
0: Giusto. Il vinile, lo dici a lo zio Peter, che fa del vinile proprio il suo programma. Avresti voglia, per favore, di farci ascoltare un disco? Ma non vedo sopra P. Lion. Mi dici, cioè, lo ascoltiamo e poi mi dici perché lo stiamo mettendo. Metti il play, per favore, grazie. ¿Qué año seamos?

0: De nuevo tu?
1: De nuevo tu.
0: Ancora tu?
1: Esatto.
0: Quindi quando le cover le potevi fare, potevi cambiare il testo, ma l'artista non si arrabbiava?
1: Non si arrabbiava, non poteva arrabbiarsi, perché effettivamente Lucio Battisti fece anche la versione in spagnolo, per cui il testo è originale.
0: Ah, quindi non l'avete fatto voi, ma...

0: stato registrato alla MD Studios di Bergamo?
1: Sì, però il mix l'abbiamo fatto con il mitico Renato Cantile al Morning Studio.
0: Esatto.
1: Che era uno studio bellissimo, purtroppo smantellato.
0: Ma come mai ci sei tu? Io vedo già il lato B che c'è scritto Pelandi, sono due dischi, e Betty Villani, chi è?
1: Betty Villani era una corista in un programma di cui non ricordo il nome su Canale 5. È stata contattata a Zambelli, loro avevano già iniziato a registrare. E per Davide e anche per me è stato, diciamo, un modo per ritrovarci dopo anni, appunto, che avevo tentato questa mia carriera di autoproduzione. E, però sono stato felice di essere stato coinvolto, perché mi sono divertito molto qui. Ho fatto praticamente tutte le parti ritmiche, per cui la batteria con la Lin 9000, campionamenti di percussioni che mi aveva dato Massimo Costa, bravissimo da quel punto di vista come sonorità, tutti i sequencer, e poi avevano già registrato alcune tastiere. E Betty, secondo me, ha interpretato in modo molto bello, molto,
0: molto Madonna, molto
1: esatto.
0: Molto leggero, divertente. No, bello, bello. Voglio ascoltare il lato B. Cosa c'è sul lato B, maestro? C'è...
1: Allora, sul lato B deve esserci un qualcosa di strumentale che aveva preparato Davide, che sinceramente non mi ricordo assolutamente.
0: Noi siamo qua per ricordarti. Non se lo ricorda più.
1: No, erano questi erano esperimenti che faceva David nel suo studio, appunto la MD Records di Bergamo. E probabilmente, dato che volevano uscire velocemente con il singolo per l'estate, probabilmente uno dei
0: allora, quello che penso io è che quando si fa una cover devi mettere sempre un paio di pezzi tuoi, così la si ha.
1: Anche, c'è
0: punto
1: anche
0: due,
1: quello.
0: Noi radiofonici utilizzavamo queste basi per parlare in radio.
1: Certo.
0: E quindi cercavamo queste basi come il pane. Il lato B di tanti dischi noi li utilizzavamo proprio per...
1: Esatto, anche perché generalmente erano solo strumentali.
0: Esatto, quindi c'è anche un'altra versione. Qua vediamo l'altra versione com'è.
1: Sì, direi brani perfetti come sottofondo, come dicevamo prima.
0: Le notizie di oggi. Oppure
1: oggi il... sono 35 gradi, mi raccomando, fate attenzione.
0: Non uscite nelle ore calde.
1: Il bevete segno... molta acqua.
0: L'oroscopo di oggi è stato offerto da... Allora, abbiamo scherzato, abbiamo riso, ma soprattutto adesso ci facciamo un bagno di Italo Disco. Perché se tu sei ascoltatore un po' più novincello, non hai vissuto gli anni 80, adesso noi ti facciamo una parte e mezza, perché io pensavo che fosse questa la quinta, invece è ancora la quarta.
1: È la quarta.
0: E quindi ho chiesto al maestro se possiamo mettere dei dischi che andavano forti in quel periodo.
1: Ebbene, non potevamo scegliere meglio come partenza.
0: La partenza perché? Perché lui poc'anzi ci ha parlato di Masterpiece, che era il primo grande successo di Gazebo. Noi abbiamo ascoltato invece un disco, in questo momento stiamo mettendo un disco che invece ha fatto successo quando c'era Happy Children, 1983. Questo disco fatto anche da colonna sonora al grande Cinepanettone, quando era veramente un bel film il Cinepanettone, e sto parlando di Vacanze di Natale 83. Avete mai ascoltata in versione lunga così? Questo è il DJ che la metteva. Vi facciamo vedere anche la copertina.

0: quella lì ci piace, e soprattutto ci piace ascoltare questo disco con uno dei protagonisti dell'Italo Disco e emozionarci con lui, perché questo disco lui l'ha vissuto veramente in prima persona. Perché se io ascolto Masterpiece e mi ispiro un po' a questo suono, sicuramente avrò ascoltato anche questo qua.
1: Anche Chopin, sì, capolavoro assoluto.
0: È vero, quando l'hai ascoltato cosa hai pensato? Avevo ragione? Che sì. Gazebo è veramente un grande.
1: Assolutamente sì, Gazebo e Giumbini, una coppiata pazzesca.
0: Pazzesca. Mi fai ascoltare il prossimo disco, perché ne abbiamo parlato poc'anzi di loro due.
1: Molto volentieri.
0: Dai. Io e te, maestro, ci siamo finalmente conosciuti dal vivo a un compleanno veramente importante, il 70° compleanno del maestro Roberto Turati. È lì che ho ripreso di nuovo a martellarti per farti venire in studio, e finalmente stavolta ci sono riuscito.
1: Io ti ringrazio e devo scusarmi, perché secondo me ci eravamo sentiti anche tempo fa, ma devi sapere che tante volte mi arrivano richieste, e non conoscendoti di persona, in effetti su quello sono un pochino selettivo.
0: Sei ancora con la cravatta.
1: Esatto.
0: Carissimi ascoltatori, stiamo ascoltando Catch the Fox,
1: Jen Harrow.
0: E qua Turati, ragazzi,

0: Buonasera da Daniela Obaldi. Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
1: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump: la guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Arakci, che però avverte: in attesa di conclusione, i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
0: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
2: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già

0: La cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ed è tutto, buona serata.

0: You're listening to 90 all'ora con Peter DJ. I need a
1: passion. Siamo tornati alla penultima parte di 90 all'ora, che si chiama 80 all'ora perché c'è P. Lion con noi. E quindi ho chiesto al maestro: ma possiamo fare una parte Italo Disco con successi che non sono tuoi ma che fanno parte di quel genere che ci ha accompagnato negli anni 80?
2: Assolutamente sì, e dopo Gazebo non poteva esserci che Savage.
1: Lo conosci bene? Siete amici?
2: Sì, con Robby effettivamente già in quel periodo ci siamo frequentati abbastanza spesso, perché anche lui faceva parte del team Disco Magic.
1: Certo, quindi avevate nello stesso roster,
2: esatto,
1: della stessa casa discografica di Lombardoni. Questa si chiama Don't Cry Tonight. Siamo sempre nel 1983-84 qua, eh?
2: Secondo me 83 pieno,
1: sì. Mi ricordo più che altro Only You, che era il follow up dell'84, esatto. Questo però sicuramente era 83. Io l'ho avuto sia in studio e poi sono andato anche a trovarlo
2: a Massa Carrara.
1: No, a Viareggio, da Gianni Bini. Abbiamo fatto una puntata proprio negli studi di Gianni Bini. Ascoltiamocelo, vai.

0: io stavo pensando, maestro, ma se Savage negli anni 80 era lui il protagonista dei propri pezzi, poi è diventato produttore negli anni 90, non so perché, se è per scelta sua, perché ha capito che effettivamente quel genere lì magari non andava più forte, e ha pensato di trasformarsi in Robix, quindi non era più Savage ma Robix, che produceva, esempio, Alexia W, tante altre cose che sono andate veramente, veramente forti negli anni 90. La mia domanda adesso, come si dice, sorge spontanea. Come mai tu non hai fatto questo excursus? Cosa è cambiato? Cioè, la vostra storia, cosa vi differisce?
1: Allora, ti dico che appunto, conoscendolo bene, avendolo conosciuto proprio in quel periodo, devi sapere che Savage già allora era produttore di se stesso, per cui aveva già questa visione imprenditoriale ed era distribuito Disco Magic. Quindi credo per lui è stata un'evoluzione naturale quella di staccarsi da protagonista e diventare veramente produttore. Il top è stato poi appunto con le produzioni di Alessia,
0: Alexia soprattutto,
1: tutte queste cose, ma soprattutto la collaborazione con Zucchero.
0: Baila, è uscito Baila, 25 anni fa.
1: Baila Morena doveva essere, da quello che ho capito io, non me l'ha detto direttamente, ma doveva essere un singolo nuovo di Alexia, invece lui l'ha fatto ascoltare a Zucchero.
0: Sì, c'era www mi piaci tu, cioè quel periodo lui ne aveva veramente, esatto, tantissime forti.
1: Esatto, secondo me lui appunto ha avuto sempre sia la visione musicale molto, molto interessante, molto particolare, e anche la visione imprenditoriale che io non ho mai avuto e non avrò mai.
0: E invece la mia domanda è: ma ti piaceva la musica dance degli anni 90? Cioè, uno come te, che ha fatto la disco, la dance, soprattutto la vera, quella la prima, quando ascoltavi i pezzi, esempio, What is Love, Snap, Corona, Eiffel, Gala, tutti questi pezzi che all'estero sono i pezzi che ci rappresentano di più, Gigi D'Agostino, cioè L'Amour Toujours, cosa pensi?
1: Allora, penso che sia successo esattamente quello che è successo negli anni Ottanta, cioè che c'erano alcuni brani come quelli che hai citato di punta, e poi c'era tutta un'altra serie di produzioni
0: medio
1: buone che non hanno avuto, anche perché è molto difficile definire il successo commerciale con il successo emotivo. Cioè, ci sono brani storici che magari non hanno venduto, non venderanno mai niente.
0: E che, ma però, quando li ascolti, cioè quando li ascolti, io mi è capitato certe volte di emozionarmi, magari sono sui social, parte un disco che non lo sentivo da forse da quel periodo lì, ma quando l'ascolto mi scende proprio la lacrimuccia.
1: Assolutamente.
0: Perché?
1: Assolutamente.
0: Perché veramente mi emoziona, anche se non è numero uno in classifica.
1: Quindi anche oggi sono molte coincidenze, sono combinazioni che devono allinearsi perfettamente e creano il successo sia emotivo che commerciale. Diciamo che oggi siamo più verso la commercializzazione spinta.
0: Ma non mi hai risposto, ma ti piace la dance anni 90?
1: Sì, okay. mi piacevano appunto questi titoli particolari che avevano comunque una caratteristica di personalità.
0: Sì, sì, certo.
1: Perché poi anche allora c'era tantissima produzione abbastanza omogenea, abbastanza standard. E io ho aperto anche un'etichetta distribuita proprio a Lombardoni, ho fatto qualche tentativo, ho fatto una collaborazione anche personalmente con un brano con Roberto Gallo Salsotto,
0: certo,
1: e sì, è uscita una cosa carina, ma poi ho mollato il colpo e mi sono concentrato su altre cose. Nice show!

0: ma quanti dischi si sono poi ispirati a questo qua? Ma quanti degli anni 90 io me ne vengono diversi? Però dico, è bello, no? Cioè, sapere... Come la prendi quando senti tipo Zio Peter che riprende la scala del tuo Happy Children nel suo remix? La prendi bene questa cosa o la prendi, ti arrabbi?
1: Assolutamente no, anzi è una grandissima soddisfazione in più.
0: Zio Peter nel senso che livello basso, sì, sì. Ma se ci fosse un artista importante che prendesse spunto da qualche cosa che hai fatto tu, ti farebbe piacere, no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Invece qualcuno la prende un po' a male. Come mai questa storia? Boh.
1: Non lo so, diciamo che non sono all'estremo di quanti dicono che la musica dovrebbe essere gratuita, che l'arte no,
0: ci vuole sempre
1: no.
0: Un equilibrio,
1: diciamo, esatto, bravo.
0: Un equilibrio ci vuole, nel senso che io non vado a fare un successo prendendo tutto Happy Children, allora no, dai. Però se io mi ispiro come mi sono ispirato su Masterpiece,
1: assolutamente.
0: Cioè, mi sono ispirato, quindi magari posso prendere un ponte, qualcosa che mi porta da un'altra parte, però mi ricorda Happy Children.
1: Che secondo me è quello per cui l'intelligenza artificiale oggi tanto in voga potrebbe essere utilizzata, cioè come aiuto, come ispirazione, per esempio per arrangiamenti o cose di questo tipo, non per inventare da zero.
0: Quello
1: mi sembra una cosa piuttosto infantile.
0: Martinelli, Cenerentola, Cinderella,
1: Aldo Martinelli, Simona Zanini, una coppia inossidabile che ho avuto il piacere in questi ultimi anni di incontrare abbastanza spesso. È sempre bellissimo essere con loro. E beh, anche loro hanno veramente scritto dei capolavori.
0: Parlando di capolavori, hai sentito il sottofondo cosa c'è?
1: Mitici 900, mi dispiace non averli potuti frequentare più di tanto perché sia come musicisti, lei come interprete, poi bravissima, una voce particolarissima.
0: Si chiama Boovinon, ce l'ascoltiamo e poi andiamo in pubblicità.

0: Siamo tornati all'ultima parte di 90 all'ora, che questa puntata si chiama 80 all'ora perché abbiamo un grande esponente, un grande ospite come P-Lion. Come ti sei trovato negli studi di 4U TV?
1: Ma bellissimo, poi ripercorrere quel periodo è sempre una grande emozione.
0: Cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, questo è uno dei brani di cui ti raccontavo prima, che la sera tornavo a casa dallo studio e dicevo: domani cosa faccio? E questa è praticamente l'unica ballata dell'album dell'84 ed è una canzone inventata quando avevo forse 14 anni, 13, una cosa del genere. È la classica ballata piano, voce e qualche violino, qualche arco. Il pezzo romantico dell'album.
0: A song for you.
1: Esatto, una canzone per te.

0: scusa Paolo, ti chiamo così, ma siamo in una radio dance, quindi una ballata così.
1: Sì, due minuti, tre minuti e poi anche basta.
0: Esatto, esatto. Allora, devi sapere una cosa. Qualche settimana fa è uscito un'altra reedizione del tuo vinile. Mi deve arrivare in questi giorni ed è un doppio vinile, l'album tuo. Quindi quest'album qua viene ristampato e c'è il secondo vinile con delle tracce remix. Quindi io farei una cosa, magari ascoltiamo un'altra traccia e ascolterei io un altro disco che si chiama The King of...
1: King of the Night.
0: Direi che il re della notte sei tu, eh. E io direi una cosa, questa volta ci siamo conosciuti, magari la prossima volta torni, io mi faccio trovare anche un po' più preparato vinilicamente parlando.
1: Bene.
0: Poi stando a casa mia, sai, c'ho tutti i miei dischi, mi ricerco.
1: Certo, certo.
0: E quindi magari ascoltiamo qualcos'altro. E nel frattempo magari ti faccio vedere questa riedizione che hanno fatto.
1: Ah, ok. Sì, sarà Zix, esatto. Germania, di
0: esatto,
1: sicuro.
0: Germania.

0: Abbiamo parlato in fuori onda delle cose che succedono poi dopo, perché quando esce un disco come la riedizione dell'album, ovviamente la cosa sarebbe bella che qualcuno glielo dicesse, anche che qualcuno glielo mandasse, anche magari, cioè, sì, abbiamo fatto un'edizione nuova del tuo vinile, te la mandiamo. Ma invece non è così, purtroppo. Lato oscuro, non voglio dirlo brutto, ma oscuro della musica, purtroppo, ma come in tutte le cose della vita è così. Però noi dobbiamo raccontare nel nostro programma solo le cose belle, quello che io mi sono sempre prefissato di fare, di non raccontare cose brutte, perché le cose brutte ce le viviamo tutti ogni giorno. Invece noi dobbiamo cercare di essere sempre positivi e di pensare e concentrarci sulle cose belle.
1: Esatto, quindi sull'emozione e quindi la musica,
0: le belle emozioni, perché noi qua quest'oggi abbiamo avuto The King of the Night, P-Lion, e l'abbiamo ascoltato in questo singolo che non è mai uscito, se non sbaglio, quindi dall'album.
1: Sì, faceva parte dell'album. Sì.
0: Allora, io voglio chiudere in bellezza, perché magari qualche ascoltatore è arrivato in ritardo, qualcuno magari sta girando nelle frequenze, sai, il pomeriggio giri e ti trovi questa musica e dici: caspita, finalmente un programma che non fa la solita musica, e quindi voglio ascoltarlo, però magari si è perso la parte dove abbiamo ascoltato il tuo cavallo di battaglia. Vuoi farcelo riascoltare, per favore? Perché 45 giri qua, ragazzi, è una figata.
1: Eccolo,
0: ascoltiamocelo.
1: Happy Children.
0: E poi te chiudiamo con un disco sempre dal CD. Quindi, torniamo nel tempo, siamo nel 1983, 31 luglio 83, esce questo disco. In Italia, poi, da settembre.

0: sentite anche come frigge 45 giri, è bellissimo. Eh sì, è quello che colpisce poi, perché se tu senti tutto perfettamente, invece colpisce poi adesso il disco che frigge. Cioè alcuni ricreano questo effetto.
1: Assolutamente. Si precalcola che

0: bello, piacevole.
1: Queste esatto. cose le vuole, se no si è in monotonia, il cervello poi perde
0: la loop e si annoia.
1: Si annoia. A Super Classifica Show c'è P-Lion. Ti aveva presentato mai nessuno così? Disco Ring, ci sei andato al Disco Ring, vero?
0: Sì, sì, ho avuto piacere quando c'era. Allora, c'era il trio di ragazze, Falcetti, Russinova e non mi ricordo la terza.
1: Vabbè, comunque ti hanno presentato a Disco Ring.
0: Scusate, ma da 67enne quasi, anche la memoria comincia a
1: andarsi. Ma sei giovanissimo, sei. E poi sei sempre pettinato bene, cioè, sei sempre...

ma se uno scettico ascoltasse in questo programma dice sì vabbè P. Lion non è lui, ci vuoi dimostrare che sei tu? Come fa?

0: poi mi hai portato anche lo spartito di Dream. Cioè, ragazzi, lo spartito di Dream. Non ho mai visto io uno spartito di un disco. Cioè, è fantastico questo qua. Cioè, questo è veramente un cimelio da incorniciare.
1: Eh sì, perché in quel periodo l'editore musicale stampava anche questi spartiti per le orchestre che suonavano nei locali.
0: Ma è bellissima questa storia, non lo sapevo. Quindi grazie per aver portato anche questo ricordo a 90 all'ora. Adesso quello che volevo chiederti è: hai fatto poi un CD negli anni 90?
1: Sì, nel 95 un CD che ho voluto dedicare a mio figlio Edoardo, che oggi ha 32 anni. E anche questo voleva essere così un ulteriore passaggio per creare un diciamo P-Lion e il gruppo che suona. Infatti qua ci sono chitarre a profusione, c'è l'ex batterista dei Giovanotti, Pier Foschi, che saluto, c'è sempre i cori di Lewis. È stata una bella avventura.

0: Ragazzi, con P-Lion abbiamo ascoltato la sua storia, la sua musica. Ci ricordi il titolo di questa qua, per favore?
1: Questa è Don't Go Away, non andare via.
0: Non andare via, perché noi continuiamo la nostra programmazione. 90 all'ora ogni settimana ti propone una puntata diversa. Ultimamente abbiamo fatto un bel po' di ospiti. La settimana prossima ci dedicheremo poi alla musica estiva, quindi saremo un po' più leggeri, torneremo in studio normale, non avremo più gli ospiti, anche perché, come hai sentito, fa caldo.
1: Abbastanza.
0: Quindi, con la promessa che Paolo, in arte P-Lion, venga a trovarci poi in studio a Biella, magari in autunno, quando magari ci troveremo magari per fare una cosa insieme, perché io ti volevo proporre poi di fare una cosa insieme, tornerai e ci racconterai un'altra parte di storia che magari oggi qua, veloce, non siamo riusciti a centrarla, però una parte importante credo che l'abbiamo oggi raccontata. E niente, volevo sapere da te se avevi progetti futuri, magari a breve termine.
1: Allora, a breve termine c'è l'idea di prendere appunto provini che sono lì nel cassetto da anni e vedere magari di rifare il progetto che avevo tentato nel 95.
0: Dai, magari poi l'ascolto anch'io qualcosa. Grazie di cuore, ti faccio i miei migliori in bocca al lupo per questi progetti futuri. Con lo zio Peter, con 90 all'ora, ci troviamo settimana prossima. Pierpaolo Pelandi, quindi, giusto? P-Lion con noi. Io ti ringrazio di cuore e ti faccio tanti complimenti.
1: Grazie a te, sono io che ringrazio te, grazie a tutto il pubblico che ha avuto la pazienza di ascoltare e di guardare finora. Ciao,
0: grazie ancora. A Max e Marco in regia per negli studi di Dance City for You e For You TV. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao mamma!
1: Mua. Ciao! Radio Gibson, più l'ascolti,
2: più ti piace. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: 7 eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Gibson.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.
2: Scatman's World.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente?
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 21 e 5 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
6: Grandi successi, uno dietro l'altro.

dirti mai più. Radio Gips, music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

È la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre. Che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: and everywhere.
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation.
1: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 21 e 27 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 50 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. My love is what you're... Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson
1: Music. Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

Gibson. Music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con te.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.
1: Ti giri, ti guardo.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.

0: più suonati.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I want you.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: I certainly was in the right.
1: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
2: www.radiogibson.net.
1: Contattaci.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23:31.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: www.radiogibson.net, la radio web più

Radio Gibson. www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 54 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Spero che hai trovato la tua strada, che la vita ora ti guarda come io guardo te. Sai che c'è, spero che...
4: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

0: note d'amore e la musica diventa magia.
1: Mi sono chiesto come si può andare nel posto in cui non ci si può arrivare. Mi sono detto si fa così,

via. Incontri il sorriso e tu sai abbandonare l'ultimo rancore.

0: Quando un ti amo è troppo poco. Note d'amore su Radio Gibson.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Note d'amore. Fra due cuori che s'amano non occorrono parole.
1: Sono ritrovato qui. Quanto tempo che è passato. Fingevo non fosse così. Poi il